0: dini se cila është fuqia e radios. I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: I problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni. Non so più cosa fare.
0: Chiave FM